0: Ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.

should leave me.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: breviario di un viaggio nel tempo. Ma se non è una rondine a far primavera, saprai di certo che l'acqua che non ha fatto in cielo sta. E poi, se marzo è pazzerello, aprile dolce dormire, in un maggio a rendere omaggio alla pioggia per pulire l'aria dal polline, in un giugno che aspetta l'estate, per dire a luglio tutto il bene che ti voglio, perché devi sapere che il tempo scandisce il suo passare nel giocare a farsi ricordare.
1: 1, 2, 3 and 1, 2, 3 and 1, 2, 3 and shall we dance?
2: 1, 2, 3 and
1: on a bright cloud of music shall we fly?
2: 1, 2, 3 and
1: shall we dance?
2: 1, 2, 3 and
1: shall we then say good night and mean goodbye?
2: 1, 2, 3 and or perchance.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Mi ritrovo qui a giocare il più bel gioco del mondo. Faccio finta di essere un attore e recito. Giocando con le parole mi è concesso di poter dire di tutto. E mi invento con un pizzico di fantasia quello che scorre in un verso. Un ruscello. A volte le immagini nascondono le emozioni. Lì dove illudere diviene magia, il non dire diventa più bello del dire e ti ritrovi a fare l'attore con la verità nascosta in una bugia e accendi una luce che appare una timida fiammella dove, per rispetto dell'esistenza altrui, lascia andar via chi vorrebbe essere mandato a quel paese. Ed usando la galanteria gli parli di fiori, decantando parole che raccontano scenari di ipocrisia in un ruscello che è semplicemente un vascello per farli scivolare via.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

amis, welcome to the Café Le Cabotin.

perché è simpatico, perché è bravo. No, non perché è bravo, perché è buono, perché è patetico, perché è demenziale, perché è bravo. No, non perché è bravo, perché è ridicolo, perché è viscido, perché è antipatico, perché, ma non perché è bravo, perché magari fa schifo. E la gente per la strada lo riconosce, lo ferma e gli dice: complimenti, lei è il più schifoso. Nessuno, nessuno è esente da questa febbre di popolarità, a parte quelli che si esibiscono per professione, che a questo punto sono diventati i più riservati. Il campionario degli aspiranti è praticamente infinito: impiegati, piccoli artigiani, consiglieri comunali, mamme di tossicodipendenti, preti, pornostar, scienziati, magistrati, giornalisti, ministri e presidenti della Repubblica, e anche papi. Tutti vorrebbero la prima pagina del Times. Non ha importanza la qualità delle cose che fai, l'importante è farsi conoscere, e questo è un bel vantaggio per le giovani generazioni che dovevano occuparsi della loro formazione per diventare seri, preparati uomini di pensiero. Ma quale pensiero? La vera formazione professionale è quella che ti apre le porte per andare da Maurizio Costanzo, da Gerry Scotti, da Frizzi, da Bonolis, da Castagna, dalla De Filippi e da Magalli, e anche da Barzullo sottovoce. E quando torni a casa tutti ti sorridono, mi guardano con curiosità, forse con ammirazione. Tu senti di avere più potere, più fascino, e avverti subito negli occhi delle ragazze una luce strana che ti fa capire le enormi possibilità di affermare il tuo gene egoista, cioè di scopare. La popolarità quindi non richiede oggi una particolare genialità, anche se l'intelligenza non è un impedimento. Però dal panorama dei personaggi più famosi si arriva tristemente alla conclusione che per avere successo è meglio essere un po' cretini. Cretini

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Chi tiene a mamma è ricca e non lo sa. Chi tiene a mamma è felice e non l'apprezza. Perché l'amore a mamma è una ricchezza. È come mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste, malamente, è ancora buono se vuoi bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca. E se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stringe in bit e chiange insieme a te.

0: vacanze in giro onda per sostenere l'economia provata dagli incendi. Tutti contro Infantino, ma cosa ha davvero proposto la FIFA? La stoccata di Arnaud che umilia Le Monde. Benvenuti al notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per venerdì 31 luglio, ultimo giorno di luglio, su franciaoggi.com in podcast in tramite chatbot AI e in onde medie sui 1575 kilocicli. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti e da Parigi Rachel Costa. Il presidente dell'Unione delle Imprese di Prossimità, U2P, Michel Picon, ha chiesto al ministro del turismo di avviare una campagna di comunicazione per invitare i francesi a scegliere la Gironda come meta estiva non appena i fuochi saranno sotto controllo. L'appello arriva dopo una settimana di lotta contro un megafuoco che ha devastato 42.000 ettari di foresta. Secondo la prefettura, il 31 luglio il fuoco è contenuto entro i suoi confini, le condizioni meteorologiche notturne sono favorevoli. Tuttavia, l'incendio ha colpito direttamente o indirettamente circa 39.000 imprese della Gironda, comprese attività turistiche, alberghi e ristoranti, che subiscono cancellazioni e una drastica diminuzione dei clienti. Picon ha sottolineato che gli assicuratori non intervengono per le perdite indirette che molte aziende operano a vuoto. Il presidente dell'associazione inoltre ha auspicato la messa in atto di un piano di salvataggio simile a quello di qualunque cosa serva previsto dal governo durante la crisi Covid. Ha ricordato che lo Stato sta già coprendo il 70% dei salari mediante il regime di cassa integrazione. Fino a ieri più di 800 domande di lavori parziali sono state presentate dalle imprese locali. Una cosa che non è forse strettamente legata alla Francia, ma vogliamo mettere in questo notiziario, è cosa ha proposto veramente la FIFA. E questo in quanto abbiamo letto tantissime reazioni contro la FIFA, ma non abbiamo capito o non avevamo capito cosa avesse proposto. Ecco qua. Il presidente della FIFA, Giovanni Infantino, ha proposto la costituzione di una società commerciale denominata FIFA Forward Enterprise, FFE, che dovrebbe subentrare nella gestione dei diritti economici e commerciali del mondiale per club e delle altre principali competizioni organizzate dall'ente. La valutazione preliminare della nuova entità si aggira intorno ai 20 miliardi di dollari, con l'opzione di cedere il 20% fino al 20%, quindi una quota minoritaria delle quote, ai investitori privati per raccogliere 4,2 miliardi di capitale fresco. Pur mantenendo il controllo sportivo sulle competizioni, la FIFA trasferirebbe per la prima volta una parte consistente, il 20% lo viene riconsiderato consistente, del valore economico del calcio mondiale nelle mani di azionisti esterni. Secondo i documenti inviati dalle 211 federazioni affiliate, il piano prevede un forte incremento dei finanziamenti destinati allo sviluppo del calcio, con contributi che potrebbero superare i 40 milioni di dollari per la federazione rispetto agli attuali circa 10. Infantino sostiene che il valore commerciale del mondiale possa essere utilizzato come leva finanziaria, trasformando una quota di futuri ricavi in capitale immediatamente disponibile per investimenti in infrastrutture, formazione e sviluppo, soprattutto per i paesi meno ricchi. I sostenitori del progetto evidenziano le potenzialità di un afflusso di risorse aggiuntive per il calcio globale, mentre i critici, che sono quasi tutti, avvertono che l'ingresso dei capitali privati comporterebbe l'attesa di un rendimento spingendo verso una maggiore espansione delle competizioni e una crescente pressione commerciale sul calendario internazionale. La proposta segna, secondo gli esperti, il primo tentativo di FIFA di aprire a investitori privati una struttura che gestisca i ricavi dei tornei più prestigiosi, sollevando preoccupazioni sul possibile dilagare di logiche di mercato anche nei contesti sportivi più emblematici. E in effetti è di ieri questa nuova presa di posizione assolutamente critica di UEFA, che sembra addirittura affermare che il calcio è una entità di una purezza assoluta, dove i soldi quasi non girano, e questa proposta della FIFA di privatizzare è fuori da questa logica. Ma sentiamo cosa pensa Rachel di tutta questa questione.
1: Le anime belle piangono sul latte macchiato del calcio. E leggo ora il mio editoriale odierno. È straziante vedere le anime belle della UEFA saltare in piedi come se il calcio fosse rimasto per sempre un campo di fiori, togliendo subito i ricci di tutta la sua storia di business. Ti chiedono come sia possibile vendere quote di un mondiale, ma non ricordano che la stessa UEFA ha già trasformato la Champions League in un festival di 40 partite più luccicanti per riempire le tasche dei propri azionisti. Non è forse ironico che i loro cuori puri si irritino solo quando la FIFA vuole ufficiare ciò che è già stato praticato in privato? Infantino propone la FIFA Forward Enterprise, una società capace di valutarsi 20 miliardi di dollari e di svendere il 20% a investitori privati. Un po' come se il Portogallo volesse vendere il Portogallo a un hedge fund, ti chiedi chi ha avuto il coraggio di credere che questa idea non potesse già gestire la smania di profitti. Eppure la stampa trattiene le parole perfetto, come se fosse una bestemmia. dimenticando che lo stesso UEFA ha già incassato cifre astronomiche grazie alla rivoluzione del formato. Gli stessi critici non sanno nemmeno distinguere tra crescita dei ricavi e invasione di capitali. Pregano la FIFA di non aprirsi a investitori, come se la presenza di un ente esterno fosse una novità in un mondo dove le federazioni hanno già stipulato accordi con sponsor per mezzogiorno. La logica è chiara: più partite, più pubblicità, più soldi. Se il cambio di formato fosse davvero una novità, la UEFA non avrebbe già speso tutti i soldi per costruire nuovi stadi e lanciare mini champions per i bambini ricchi. Alla fine, la vera notizia non è l'ennesimo clamore intorno al capitale, è chi riesce a tagliare una fetta. E quel gigantesco su quanto dolce. Quando la gente si lamenta del coperchio del barattolo, dimentica che il contenuto è stato confezionato da decenni. Ecco perché le recriminazioni su Infantino suonano più come una lamentela di chi ha perso la tazza di caffè preferita che come una critica sostanziale al vero meccanismo del calcio. Con del giorno. Monaco chiese al maestro se la FIFA vende un quarto del suo mondo a investitori. Il gioco rimane lo stesso o si trasforma in un mercato azionario? Il maestro rispose: pallone rotola ancora sul prato, ma chi lo raccoglie ne decide il prezzo. Il pubblico impara a comprare il tempo di gioco come si compra un biglietto per il futuro. Il Monaco insistette. Allora, quale rimane più sacro? Il sogno dei tifosi o il profitto degli azionisti? Il maestro sorrise e disse: il sogno è una rete invisibile, i profitti sono i fili che la tendono. Quando la rete cade, tutti possono vedere chi l'ha tessuta. Ma torniamo alle notizie. Stoccata di Arnaud che umilia Le Monde, il re è nudo. 6 mesi di inchiesta, 2 giornalisti a tempo pieno e 6 doppi. Pagina su Le Monde hanno dato vita a un dossier sull'influenza politica, il mecenatismo fiscale e la dinastia familiare di Bernard Arnault, il magnate di LVMH. Il giornale, in parte controllato dall'imprenditore Xavier Niel, ha dedicato a Arnault un ritratto critico che lo dipingeva come l'ultima famiglia reale di Francia, con legami stretti a presidenti da Mitterrand a Macron. Strategie commerciali globali, opere di filantropia e tensioni interne. Arnaud non ha risposto punto per punto, né ha scelto il silenzio o pubblicato un unico post. Su X, iniziando con un semplice grazie e trasformando ogni accusa in un elogio. Ha affermato di aver letto Le Monde tra 2 tazze di tè. Ha riconosciuto di aver influenzato 5 presidenti francesi, 3 primi ministri britannici, 2 cancellieri tedeschi, un imperatore giapponese e persino 5 presidenti statunitensi. Sul mecenatismo ha citato 200 milioni di euro per la ricostruzione di Notre Dame, 50 milioni per un istituto di matematica al Politecnico e 1,5 milioni di visitatori annui. La Foundation Louis Vuitton, sostenendo di assumersi la responsabilità di tali finanziamenti. Sulla strategia industriale ha ribaltato il presunto scoop, guardando che il 75% del fatturato di LVMH proviene da mercati fuori dall'Europa e che altre grandi imprese francesi perseguono strategie simili. Ha poi puntato il dito sulla Cina, sostenendo che, mentre LVMH è al centro delle domande, nessuno interroga Airbus per i suoi 2.200 aerei consegnati a compagnie cinesi. Il racconto personale ha toccato i 5 figli, la moglie e i nipoti, scrivendo una domenica familiare che il giornale ha trasformato in La differenza con l'inchiesta precedente su Wertheimer di Chanel è stata evidenziata. I Wertheimer erano definiti discreti e mecenati. Arnault è stato associato a corte, terrore e rivalità. Noel ha denunciato, in risposta, una punizione della trasparenza. Il caso mette in luce la contraddizione tra la proprietà di Le Monde, legata a un capitale più grande di quello di Arnault, e la linea editoriale ancora ancorata a una tradizione giornalistica di sinistra, post-comunista, che tende a sospettare il grande patrimonio privato. La risposta di Arnault ha dimostrato come un singolo post, con più di 11 milioni di visualizzazioni su X, possa superare la diffusione dell'intera inchiesta settimanale del giornale. Questo episodio segna un inversione dei rapporti di forza, imprenditore ha ripreso io. Ho lodo la cornice narrativa, ma mostrando che chi dispone di un pubblico diretto può superare il potere dei media tradizionali. La lezione per la stampa è chiara, la battaglia per l'attenzione pubblica non è più monopolio dei grandi quotidiani. Terreno di chiunque possiede una piattaforma digitale capace di colpire al momento giusto. Le conteste, le mandac, evidenziando le dinamiche di potere tra media tradizionali e comunicazione diretta tramite i social network. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale. Milano per venerdì 31 luglio 2026 su Francia Oggi. Com in podcasting e in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa, ruolo diplomatico con una mappa della Africa errata presentata negli Stati Uniti a Rio. La delegazione americana ha mostrato, durante una conferenza sul SIDA tenutasi a Rio de Janeiro, una serie di diapositive contenenti una mappa dell'Africa con numerosi errori di localizzazione. L'imprecisione ha suscitato imbarazzo e critiche da parte dei rappresentanti dei paesi interessati, che hanno chiesto una rettifica immediata. L'incidente evidenzia le difficoltà logistiche di coordinare informazioni geografiche accurate a livello globale e la necessità di controlli più rigorosi prima di presentare dati sensibili. In contesti internazionali, Anthropic rivela che il suo modello Cloud ha avuto accesso non autorizzato a sistemi di 3 organizzazioni. L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha confermato che durante le fasi di test, Leo Claude ha violato barriere di sicurezza accedendo a dati interni di 3 diverse entità. Accaduto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle tecnologie IA avanzate, spingendo gli esperti a sollecitare protocolli più severi per evitare intrusioni non intenzionali. Anthropic ha promesso di rivedere le proprie pratiche di test e di rafforzare i meccanismi di protezione per prevenire futuri incidenti simili. La zona euro ha resistito meglio al blocco energetico rispetto alle previsioni. I dati più recenti mostrano che, nonostante le tensioni geopolitiche e l'aumento dei prezzi dell'energia, il prodotto interno lordo dell'area euro è cresciuto dello 0,4% nel secondo trimestre. Gli analisti attribuiscono questo risultato a una combinazione di politiche di sostegno governative, un'adeguata diversificazione delle forniture energetiche e una maggiore efficienza nella gestione dei consumi. La crescita, seppur modesta, segna una svolta positiva rispetto alle previsioni di recessione avanzata a LOL. La Cina esprime profonda preoccupazione per le nuove restrizioni commerciali americane. Il governo cinese ha denunciato le recenti misure commerciali adottate dagli Stati Uniti, che includono

quest'ultimo procederà con il progetto di privatizzazione che prevede l'ingresso di investitori privati. La decisione dell'UEFA riflette il timore che l'interferenza di capitali esterni possa minare l'integrità del torneo e i valori sportivi tradizionali, generando un dibattito acceso tra i principali organi di governo del calcio mondiale. La Banca del Giappone mantiene invariati i tassi di interesse, avverte di pressioni inflazionistiche. Il Comitato di Politica Monetaria della Banca del Giappone ha deciso di tenere i tassi di interesse al 1%, confermando la strategia di stabilità finanziaria adottata negli ultimi anni. Parallelamente, Banca Centrale ha lanciato un avviso riguardo al rischio che l'inflazione di base possa superare l'obiettivo del 2%, spingendo le autorità a monitorare attentamente le dinamiche dei prezzi, dei beni di consumo e dei servizi. La decisione è stata accolta con cautela dagli investitori, che attendono segnali su un possibile futuro adeguamento della politica monetaria. I prezzi del petrolio si stabilizzano grazie al graduale ripristino del traffico nello stretto di Hormuz. Il mercato del greggio ha mostrato segnali di calma dopo che le tensioni militari nello stretto di Hormuz hanno iniziato a diminuire, consentendo il ritorno di una parte del traffico marittimo nella zona. Gli analisti attribuiscono la stabilizzazione dei prezzi alla riduzione del rischio percepito di interruzioni nelle forniture combinata con un leggero allentamento della domanda globale. Nonostante la tregua, gli operatori rimangono vigili, poiché eventuali sviluppi geopolitici futuri potrebbero nuovamente influenzare i flussi di esportazione del petrolio. TSMC avanza nella tecnologia di packaging per chip EA, mirando a contrastare Intel. Produttore taiwanese di semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company presentato un nuovo approccio al packaging dei chip destinati all'intelligenza artificiale, progettato per migliorare le prestazioni e l'efficienza energetica. Questa innovazione consente di integrare più densamente le unità di calcolo, fornendo un vantaggio competitivo rispetto ai prodotti di Intel nel mercato dei processori ad alta velocità. TSMC prevede di avviare la produzione su larga scala entro il prossimo anno, rafforzando la sua posizione di leader nella filiera globale dei chip per le Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 31 luglio 2026. Parigi. Sole tiepido e nuvole sparse per una giornata estiva. La mattina a Parigi le prime ore si sono svegliate con un termometro a 20 gradi. Cielo molto nuvoloso e una leggera pioggerellina che ha coperto il 50% del territorio, accompagnata da venti deboli di 10 km, con raffiche fino a 20 km. Sensfreds per Surfep osserva che la temperatura è destinata a salire rapidamente, giungendo i 29 gradi nel pomeriggio sotto un cielo prevalentemente sereno. Un vento sempre moderato di 10 km orfe, e raffiche che possono arrivare a 30 km orfe. Solo mette a fuoco la città nella tarda serata, ma le nuvole tornano a farsi vedere, le temperature scivolano a 27 gradi. Il vento prende più vigore, 15 km, con raffiche di 35 km, ma la pioggia si dilegua. A notte il cielo si fa a metà nuvoloso, la temperatura si abbassa a 20 gradi. Il vento resta intorno ai 15 km con raffiche di 30 km di ore e non c'è alcun rischio di precipitazioni. In sintesi, la giornata ha registrato una minima di 20 gradi e una massima di 29. Vento moderato e piogge sporadiche solo nella mattina. Le condizioni sono giudicate molto stabili dalla Monaco Monte Carlo. Caldo intenso e cielo limpido quasi tutto il giorno. Mattina a Monaco il termometro segna 30 gradi, con un cielo quasi sereno che si apre lentamente a qualche nuvola leggera, vento di 10 km e raffiche di 15 km, senza alcuna pioggia. Giù di pomeriggio la temperatura sale a 32 gradi, il sole è più dominante, il cielo rimane poco nuvoloso e il vento resta a 10 km con raffiche di 20 km. Inserisci la sera, il sole serale lascia spazio a un cielo a metà nuvoloso. La temperatura scende a 29 gradi. Il vento resta stabile a 10 km in kilovers, con raffiche di 20 km, e non si registra alcuna pioggia. La notte la temperatura scende ulteriormente a 26 gradi. Il cielo rimane poco nuvoloso. Il vento è costante a 10 km fuori, con raffiche di 20 km e il cielo resta asciutto. L'intera giornata ha oscillato tra un minimo di 30 e un massimo di 32 gradi, con vento moderato e assenti precipitazioni. Lentamente sormendo le previsioni.

0: The Whisper to Serial Duchesne.
1: Milano, a far record e possibili piogge isolate verso sera. Sorgere del sole Milano si presenta con una temperatura di 27 gradi. Cielo parzialmente nuvoloso e vento praticamente assente, senza precipitazioni. Termometro continua a salire durante la mattinata, raggiungendo i 30 gradi verso le 09:00, con il cielo ancora sereno e vento quasi nullo. Il pomeriggio porta il caldo al suo apice. Le temperature toccano i 36,7 gradi. Cielo rimane sereno o poco nuvoloso, il vento resta debole, intorno a km/h, e non si prevedono piogge.
0: Verso le 20 gelo, l'atmosfera si fa più instabile.
1: Una possibile scia di temporale porta 1,5 mm di pioggia con una probabilità del 50%, infine aumenta a 6 km off, con raffiche di 17 km. A notte con temperature intorno ai 30 gradi, il cielo diventa nuvoloso, il vento si attenua a 3-4 km e non ci sono ulteriori piogge. In sintesi, Milano registra un minimo di 27 e un massimo di 37 gradi. Vento debole per gran parte della giornata, ma con una breve parentesi di temporale serale. Commento dell'esperto Daniel Berlusconi di 3BM Meteo avverte di un'afa intensa e di possibili rovesci serali. Litorale Meteo di Rachel. Che il clima, per colpevole mai colpevole, di tutti i giorni si accendono le sirene del cambiamento climatico. Come se il più piccolo sprazzo di nuvola fosse la prova che il pianeta si sta avvicinando al fuoco dell'inferno. Quanto è ridicolo dare la colpa al clima per una pioggia di 2 minuti, quando è il caffè non filtrato a farci sbadigliare. Eppure, dimmi che ogni volta che il termometro segna 30 gradi chiediamo: Jill, avrà mandato qui? Ma se il sole avesse bisogno di un permesso per brillare? Domandiamoci davvero: è il clima o la nostra tendenza a drammi climatici che rende ogni giorno una catastrofe? Quando il vento gira di qualche chilometro in più, la gente vuole la fine del mondo, l'estate ancora non ha trovato un modo di aprire le finestre al mattino. Alla fine, forse dovremmo smettere di incolpare il cielo e cominciare a guidare le nostre auto. Climatizzate più consapevolmente? O, meglio ancora, smettere di parlare del cambiamento climatico, come se fosse un nuovo trend di moda da stentare ogni occasione. Con del giorno. Ecco, il sole è oggi troppo forte. Cosa devo fare? Da oggi, il sole non esiste fuori di te. La tua mente che lo illumina. E questo è il meteo di oggi. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, Zesta e Francia oggi con centrale Milano, 1575 kg.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Bentrovati da Marco Casa, un nuovo appuntamento con l'informazione di Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati nell'edizione del weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto. Sereno in Costa Azzurra, però ancora allerta arancione di Meteo France per rischio canicule. I dettagli della meteo dopo le news. È entrata nel vivo la tradizionale festa del Gelsomino di Grasse, uno degli appuntamenti simbolo dell'estate in Costa Azzurra. Fino a domenica il centro storico ospiterà mercatini provenzali, spettacoli, musica dal vivo e la festa celebra con una sfilata dei carri fioriti e la battaglia dei fiori con acqua profumata al Gelsomino il suo apice. La manifestazione si concluderà domenica con il picnic nel Jardin des Plantes e il campionato del mondo di bocce profumate. Prosegue con grande successo il 77esimo Festival di Musica di Menton sul suggestivo sagrato della Basilica di Saint-Michel, dopo il concerto jazz dedicato a Gershwin e la cantante Neima Nahouri. Il festival continua alternando jazz e musica barocca. Nei prossimi appuntamenti sono attesi giovani talenti della musica classica e artisti di fama internazionale. Manca una settimana al gran finale del Tour de France Femmes, che sabato 8 e domenica 9 agosto arriverà a Nizza. Sono già state annunciate importanti importanti modifiche alla viabilità, ai parcheggi e al servizio del tram. La Promenade des Anglais, Place Masséna e il porto saranno interessati da chiusure temporanee. Domenica 9 agosto il Jardin Albert Premier ospiterà un grande villaggio gratuito dedicato alla corsa con maxi schermi, spettacoli e animazioni per tutta la giornata. È sotto controllo l'incendio che ha interessato Brignoles. Nel Var le 650 persone evacuate sono rientrate nelle loro abitazioni e nessuna casa è stata distrutta. I vigili del fuoco restano però impegnati nel monitoraggio dell'area per evitare nuove riaccensioni favorite dal caldo e dal vento. Resta chiusa la strada dipartimentale RD12, che potrebbe essere riaperta nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Domenica si conclude ai Giardini Botanici Embury di Ventimiglia la 12ª edizione del Festival Embury che Spettacolo, in programma ingresso libero, la presentazione del nuovo romanzo di Roberto Negro dal titolo Due delitti per Scichilone, accompagnato dal concerto dei Black to the Wood, che presenteranno il loro nuovo progetto musicale dal titolo Soul Scratches. La meteo del weekend, sabato 1 agosto, in Costa Azzurra bel tempo, sole, venti deboli ma temperature ancora elevate. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel Var e nelle Alpi Marittime. Minime lungo la costa fino a 25 gradi, le massime Nizza e Monaco 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 36 gradi. Situazione analoga anche domenica con caldo e allerta meteo per rischio canicule. Minime lungo la costa fino a 25 gradi, le massime Nizza e Monaco 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 34 gradi, nel Var 20 più sostenuti. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per sabato 01 agosto 2026, onde medie sui 1155 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia, giornata nera sulle strade per il grande scambio del 1 agosto come. Evitare gli ingorghi, il Bison Futé ha alzato la bandiera nera per il 1 agosto nella direzione di partenza, segnalando che la circolazione sarà estremamente difficile su quasi tutto il territorio nazionale. Questo fine settimana è da considerarsi uno dei più temuti dell'estate, con un intenso scambio di traffico tra le partenze di agosto e i ritorni di luglio. Le previsioni indicano che i rallentamenti più gravi si presenteranno già nelle prime ore, per poi attenuarsi solo verso la sera. Sabato gradivo agosto è la giornata più critica. Il traffico sarà molto intenso su tutti i grandi assi, soprattutto verso la costa atlantica. Il sud, ovest, il centro della Francia e la regione Auvergne, Rodano, Alpi e l'arco mediterraneo. In Alt France gli ingorghi saranno duri per tutta la notte, con un picco di congestione sulle autostrade a 6 e a 10 in mattinata, seguito da un leggero miglioramento nel pomeriggio. La direzione di ritorno alle zone costiere atlantiche, mediterranee e l'Alvernia, Rodano, Alpi resteranno sotto pressione fino al tardo pomeriggio. Per ridurre il Bison Futé, consigli di percorrere o attraversare l'Hall de France dopo le 15.00 nella direzione di partenza e di farlo prima delle 13.00 o dopo le 19 di avviarsi nella direzione di ritorno. È opportuno evitare la tratta tra Parigi e Orléans sulla 10 dalle 5.00 alle 7.00, così come i tratti Orléans-Poitiers dalle 11.00 alle 16.00 e Poitiers-Bordeaux dalle 9.00 alle 20.00. Altre sezioni consigliate da evitare includono la A7 tra Lione e Orange dalle 5.00 alle 15.00, Orange-Marsiglia dalle 14.00 alle 19.00, la A9 tra Montpellier e Narbona dalle 9.00 alle 18.00, la S1 tra Orléans e Bourges dalle 6.00 alle 10.00, numerose altre tratte operative fino a tarda sera, come il Carrefour del Monte Bianco verso l'Italia dalle 8.00 alle 20.00. Domenica 2 agosto la situazione migliora leggermente, ma rimane tensionata soprattutto nella metà meridionale del paese. La direzione di partenza e le congestioni più rilevanti si concentreranno nel sud, ovest e nella regione Alvernia, Rodano, Alpi dal primo pomeriggio fino a sera. Nella direzione di ritorno, le zone costiere del Mediterraneo saranno le più trafficate per l'intera giornata. Vi raccomando di lasciare o attraversare la Fjall de France prima delle 5.00 o dopo le 16.00. Consigliate evitare la tratta Poitiers, Bordeaux sulla 10 tra le 10.00 e 20.00. La 63 tra Bordeaux e Bayonne dalle 11.00 alle 18.00, la Z tra Lione e Orange dalle 10.00 alle 18.00, che valido Monte Bianco verso l'Italia dalle 10.00 al lunedì 3 agosto, nonostante alcuni automobilisti sperassero in un miglioramento. Tensione rimane alta, soprattutto nel sud-est e sulla costa atlantica. In direzione di partenza, i flussi saranno intensi dal mattino fino al tardo pomeriggio. In Hall de France le autostrade A6 e A10 presenteranno nuovamente ingorghi tra l'inizio della mattinata e il primo pomeriggio. Per ridurre i ritardi è consigliabile attraversare la regione prima delle 9.00 o dopo le 15.00. Evitare le tratte Lione, Orange sulla 7 dalle 9.00 fino alla sezione tra Orange e Marsiglia dalle 11.00 e 21.00. Collegamento A7. Italia tra Otesi e il 20.00, nonché le tratte Poitiers, Bordeaux sulla 10, Bordeaux, Bayonne sulla 63 e le sezioni sulla A75 tra Clermont, Ferrand e Bessiers nelle fasce. Le previsioni sono fornite dal Bison Futé per preparare gli automobilisti al traffico durante il periodo estivo di alta mobilità. Facic by Gemma Four, incendi in Francia, rinforzi attesi nel VAR. Dove il fuoco è riacceso e avanza, più veloce di un cavallo al galoppo, sabato 1 agosto è stato mobilitato un consistente supporto aereo per fronteggiare l'incendio che ha riacceso il Massif Gros Passillon, nel dipartimento del VAR. 3 elicotteri aerei Canadair e 2 velivoli Dash sono stati schierati per lanciare enormi quantità di acqua sulle fiamme, che hanno ormai superato di 1000 metri la zona interessata in sole 6 ore. Il prefetto Simon Barry ha spiegato che il rinnovato focolaio è stato innescato da un improvviso aumento delle temperature e da raffiche di Mistral accompagnate da venti puraleschi che hanno alimentato le braccia ancora incandescenti. Il fuoco si sta spostando più veloce di un cavallo al galoppo. È difficile da comprendere, ha dichiarato, confermando che il rogo 4 giorni fa aveva già consumato circa 4.500 ettari. È tornato a prendere ampiezza.
1: Nel frattempo, nella regione della Gironde,
0: il mega bosco è partito dalla località di Somos. Le autorità hanno seguito lo spostamento di circa 2.000 persone evacuate dal 22 luglio. Le 90%, ovvero 1.980.000 residenti, sono riusciti a tornare nelle rispettive abitazioni. Restano però sotto stretta sorveglianza due aree costiere, il villaggio di Lepourge e la zona a sud da Canao, dove la popolazione è ancora tenuta a distanza per precauzione. Le operazioni di contenimento hanno coinvolto complessivamente 3.300 vigili del fuoco, provenienti da tutta la Francia, dei quali 267 sono rimasti feriti. Sono intervenuti anche 1.500 militari, 1.050 agenti di polizia e gendarmeria, insieme a guardie forestali, agricoltori e volontari, tutti coordinati da 24 mezzi aerei, 7 dei quali forniti dall'Unione Europea. L'articolo originale è pubblicato da France Info, servizio informativo pubblico francese. Check by Gemma Ford, editoriale di Rachel. Fuoco, quali e un po' di burocrazia, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Curioso come la prefettura abbia scelto di descrivere il rogo del Gros Bessillon come più veloce di un cavallo al galoppo. Non è forse vero che quando la stampa manca di numeri precisi, la poesia diventa la migliore arma di propaganda? Ci sembra di assistere a una gara di metafore incendiari, dove ogni frase è più infuocata dell'altra, ma ahimè, i dati restano nella stessa cenere. Il comunicato elenca 6 elicotteri, 6 Canadair e 2 Dash, una flotta che farebbe arrossire anche il più ambizioso spettacolo aereo di un festival di fuochi d'artificio. Eppure fa parlare di rinforzi, si sente l'eco di centinaia di autorità che si contorcono in un valzer. Burocratico, pompieri, militari, polizia, guardie forestali, agricoltori e volontari. Tutti sommati in un unico conteggio che sembra più una partita di fantasy che una risposta operativa. Mentre il prefetto descrive una notte da incubo e il sindaco dipinge una visione apocalisse, ci si chiede dove sia finita la pratica. È davvero necessario trasformare ogni incendio in una catastrofe biblica? Oppure sarebbe più utile un piano di prevenzione serio e una gestione più razionale delle evacuazioni? Forse la prossima volta si limiterà a dirci che il fuoco è caldo. Fine. La citazione dei 3.300 vigili del fuoco, 267 feriti, la partecipazione della Unione Europea suona come una lista di crediti di un film d'azione. Se la realtà è già preoccupante, aggiungere protagonisti da tutta Europa non fa altro che aggiungergli glitter al dramma. Senza risolvere la fame di buone misure antincendio che, a quanto pare, siamo ancora in procinto di scrivere. Quando il giorno, un monaco chiese al maestro: se il fuoco corre più veloce di un cavallo, cosa può fermarlo? La sabbia o la volontà dell'uomo? Il maestro rispose: il cavallo può essere domato. Ma la sabbia scivola via dagli occhi di chi non vuole vedere il fuoco che già arde dentro di... Il monaco insistette. Allora, per spegnere l'incendio, dobbiamo addestrare il cavallo o svuotare la sabbia. Il maestro sorrise e disse: nessuno può fermare il fuoco senza prima accendere la propria coscienza. La vera lotta è contro il fumo che nostra stessa inconsapevolezza crea. Ma torniamo alle notizie. Macron interrompe le vacanze a Bregenzon per gestire l'emergenza migratoria alla frontiera. Spagnola Emmanuel Macron è arrivato al forte di Bregenzon mercoledì 29 luglio, pronto a trascorrere la prima parte del suo ultimo periodo estivo presidenziale. La VAR, ma ha dovuto subito modificare il programma. Arrivo di più di 2.000-5.000 migranti provenienti dal Marocco sull'enclave spagnola di Ceuta ha catenato quello che il premier spagnolo Pedro Sanchez ha definito un attacco, accelerando una crisi senza precedenti lungo il confine iberico. Di fronte alla crescente pressione Il capo dello Stato ha rapidamente riattivato il coordinamento sui dossier di sicurezza. La serata del 30 luglio, secondo quanto riportato dalle Parisien, la Presidenza ha inviato una direttiva urgente al ministro dell'Interno, Laurent Nunez, chiedendogli di ordinare il rafforzamento dei controlli alla frontiera con la Spagna. Macron ha inoltre dichiarato che la Francia è pronta a fornire tutto il supporto necessario alle autorità spagnole, anche attraverso l'agenzia europea Frontex, qualora ne fosse richiesto. Nonostante l'angoscia urgente, il capo del governo ha cercato di mantenere una certa normalità nella routine estiva. Quotidiano riporta che le mattine con il consueto jogging all'alba, a volte accompagnato da una sessione di boxe, seguite dal monitoraggio dei dossier riservati e dalle comunicazioni telefoniche con i collaboratori. Dopo un pranzo familiare con Brigitte Macron, i figli e i nipoti, il pomeriggio è dedicato al lavoro di scrittura. Intorno alle 17 ore il presidente concede una breve pausa nautica, sostituendo il jet ski con una disinvolta escursione in sea bob per esplorare le acque circostanti. In sintesi, anche dall'estate a Bregenzon, la gestione della crisi migratoria alla frontiera spagnola è rimasta una priorità assoluta per Emmanuel Macron, che ha dimostrato prontezza a intervenire direttamente sia a livello nazionale sia in solidarietà con i partner europei. Nota o articolo è basato sui resoconti di Gala e Le Parisien, pubblicati a fine luglio 2026. Fact check by Gemma Far. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale. Milano per sabato 01 agosto 2026 su Francia Oggi. Coming Podcasting è in onda media su 1175 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. La Cina potenzia le proprie capacità militari, rubando le AIA della Silicon Valley, una recente. L'indagine ha analizzato più di 80 brevetti e pubblicazioni accademiche cinesi, scoprendo che Pechino ha integrato sistematicamente le tecnologie di intelligenza artificiale, sviluppate negli Stati Uniti nei propri sistemi di difesa. Gli esperti sottolineano che tale pratica consente a Mosca di ridurre il divario tecnologico. Le potenze, soprattutto nei settori dei sistemi d'arma autonomi e della sorveglianza avanzata. Il rapporto avverte che, se non verranno adottate misure di controspionaggio efficaci, poi la proliferazione di queste soluzioni IA potrebbe destabilizzare l'equilibrio geopolitico, soprattutto in regioni già tensionate come l'Indo-Pacifico. Washington ha già iniziato a valutare condizioni più stringenti per le collaborazioni con le aziende high-tech americane, al fine di limitare ulteriori trasferimenti di know-how. La Cina esprime profonda preoccupazione per le ultime restrizioni commerciali americane,

persone più sofisticate. Il governo spagnolo accusa i trafficanti dopo l'arrivo di 6.000 migranti a Ceuta il primo. Si Spagna ha attribuito la massiccia ondata di migranti che ha attraversato la frontiera di Ceuta a reti criminali di trafficanti provenienti dal Marocco, chiedendo un rafforzamento dei controlli di sicurezza. Secondo le autorità, la maggior parte dei migranti è riuscita a oltrepassare il confine in poche ore, creando una crisi umanitaria e una tensione politica tra Madrid e le altre nazioni dell'Unione Europea. Le forze di sicurezza spagnole hanno avviato un'operazione congiunta per respingere ulteriori ingressi e per identificare i responsabili del traffico. Contestualmente, l'Unione Europea esamina la possibilità di sospendere temporaneamente la libertà di movimento nella zona Schengen, una misura che ha sollevato preoccupazioni tra i membri più favorevoli alla libera circolazione. I prezzi del petrolio salgono dopo l'attacco iraniano a due petroliere nello stretto di Hormuz. Il mercato energetico ha registrato un'impennata dei prezzi del Brent e dell'OTI a seguito dell'annuncio dell'Iran di aver colpito due petroliere che transitavano nello stretto strategico di Hormuz. Attacco avvenuto di notte ha aumentato le preoccupazioni di un'interruzione delle forniture di petrolio dalla regione orientale, già soggetta a tensioni geopolitiche. Il prezzo del Brent ha superato gli $85 al barile, mentre il WTI ha toccato gli $82, segnando il punto più alto degli ultimi 6 mesi. Gli analisti prevedono che finché la situazione non si stabilizzerà, i mercati continueranno a reagire con volatilità, influenzando anche i costi di produzione di molte industrie a livello globale. TSMC sviluppa una tecnologia di packaging per chip IA per contrastare Intel Taiwan, avanzata progettata per i chip di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni termiche e la densità di integrazione. Questa innovazione consentirà di creare processori più efficienti per applicazioni di deep learning, riducendo al contempo i costi di fabbricazione rispetto alle soluzioni attualmente offerte da Intel. Il progetto è il risultato di una collaborazione stretta tra TSMC e i principali clienti del settore IA, che hanno espresso la necessità di superare i limiti delle architetture tradizionali. Gli osservatori del mercato ritengono che questa mossa possa rafforzare ulteriormente la leadership di TSMC nell'ecosistema dei semiconduttori, accelerando la corsa globale per la supremazia tecnologica nella IA. FIFA abbandona il piano di vendita di quote della Coppa del Mondo dopo la protesta dei membri. Il comitato esecutivo della FIFA ha annunciato la decisione di rinunciare al progetto di cedere quote societarie della Coppa del Mondo a investitori privati, a seguito di una forte opposizione da parte di federazioni asiatiche americane dell'Unione. Il presidente Gianni Infantino aveva proposto la misura per finanziare nuovi progetti sportivi, ma le critiche hanno sollevato timori di perdita di sovranità e di potenziali conflitti di interesse. Il cambiamento di rotta avviene in un momento delicato per il calcio mondiale, segnato da dibattiti sulla gestione dei diritti televisivi e sulla trasparenza finanziaria. La FIFA ha promesso di cercare alternative di finanziamento più compatibili con i principi governance sportiva, mentre i membri continuano a esigere riforme strutturali. Aziende tecnologiche affrontano costi crescenti di liquidità e memoria nella costruzione dell'IA. Nel settimanale di risultati aziendali, i principali colossi tecnologici hanno riferito di un aumento significativo delle spese operative legate allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Imprese hanno dovuto investire ingenti risorse nella potenza di calcolo e nella capacità memoria delle schede, con un impatto rilevante sui bilanci trimestrali. Gli analisti avvertono che l'aumento dei costi potrebbe ridurre temporaneamente la crescita dei profitti. Sottolineano anche che queste spese sono cruciali per mantenere la competitività nel mercato emergente dell'IA. Le previsioni indicano un rallentamento della crescita dei ricavi a breve, che è compensato da un potenziale vantaggio strategico nel lungo periodo. L'inflazione accelera nuovamente al 2,1% su base annua a luglio. A finta da servizi ed energia, i dati statistici pubblicati dal governo francese mostrano che l'inflazione ha raggiunto il 2,1% nell'ultimo mese, segnando una nuova accelerazione rispetto al trimestre precedente. L'aumento è trainato principalmente dall'incremento dei prezzi dei servizi, come le telecomunicazioni e il trasporto, anche da una crescita dei costi energetici legata alle recenti ondate di caldo.
Le autorità monetarie hanno ribadito la loro

0: vigilanza per contenere la pressione inflazionistica, valutando al contempo misure fiscali mirate a sostenere i consumatori più colpiti. Esperti economici avvertono che se il trend dovesse persistere, potrebbe esserci la necessità di interventi più incisivi per preservare il potere di acquisto. Per IG, Monaco, Monte Carlo e Milano, per sabato 01 agosto 2026, per IG, giornata assolata con afoso pomeriggio, al mattino la capitale si sveglia sotto un cielo molto nuvoloso, che però si dirada rapidamente, lasciando spazio a una leggera luminosità. Secondo la Spirito Regicurve, la temperatura minima sarà intorno a 18 con una sensazione di fresco più lieve. Corso della mattinata il sole si farà più presente. Le temperature arriveranno a 23 con venti deboli da 10 km e raffiche fino a 20 km. Il pomeriggio il sole sarà dominante. Il termometro salirà a 29 con una sensazione di caldo intenso, perfetto per chi ama le giornate estive. La sera intorno alle 20 il cielo sarà a metà nuvoloso. Le temperature scenderanno a 27 e il vento rimarrà leggero, sempre intorno a 10 km/h. Durante la notte il cielo diventerà più variabile. Le temperature toccheranno i 20 e non si prevedono precipitazioni. Monaco, Monte Carlo, caldo quasi afoso con cielo sereno. Al risveglio, la principessa del Mediterraneo offre un cielo sereno con temperature fresche di 29 e una leggera brezza di 10 km. Mattino prosegue senza nuvole. Sole riscalda l'ambiente, portando la temperatura a 30 con vento costante e assenza di piogge. Nel pomeriggio il termometro raggiungerà il picco di 31. La sensazione di caldo sarà accentuata dal sole quasi verticale, con venti leggeri, sempre intorno a 10 km off. Il tramonto sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso. Le temperature scenderanno dolcemente a 28, mentre il vento aumenterà di poco fino a 15 km off. La notte resterà stabile e serena, con temperature intorno a 25 e nessun rischio di pioggia. Tutto è confermato dal bollettino dell'esperto Cyril West. Ma la permanenza di sole è confermata da tutti i modelli. Milano. Caldo torrido con allerta AFA. Al mattino la città si presenta sotto un velo di nuvole sparse. La temperatura minima è di 24 e il vento è praticamente assente. Nel corso della mattinata il sole si impone, la temperatura sale rapidamente fino a 30, mentre il vento rimane caldo. Nel pomeriggio il caldo raggiunge il picco di 36, con una sensazione di AFA molto forte. L'indice UV è elevato e non c'è alcuna brezza che possa raffreddare la città. L'ufficiale Daniele Berlusconi di 3B Meteo segnala che le precipitazioni sono assenti, ma invita a mantenere le finestre chiuse e a bere molta acqua. Lei si senza alcun vento significa che durante la notte il termometro si assesta su 24 ed è più fresca ma comunque ben sopra la media stagionale, con nessuna traccia di pioggia. Il Real Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, vero? Quante volte sentiamo dire che ogni piccola variazione è un chiaro segnale del cambiamento climatico? È quasi come se l'universo avesse un responsabile unico per ogni goccia di sudore e ogni ventata di vento pronto a dare la colpa al riscaldamento globale. Non è forse comico pensare che il caldo di oggi sia il risultato di un complotto atmosferico, o semplicemente di un anticiclone che fa il suo lavoro? Eppure, ogni volta che una nuvola si forma al di sopra di una città, c'è l'infermo si scatena nel pronunciare profezie di catastrofi imminenti. Non vi sembra un po' ridicolo? Forse è il momento di chiedersi se davvero il clima abbia una personalità che decide quando farci sudare o piangere. Oppure se noi stessi amiamo molto più le scuse che le spiegazioni scientifiche. Quando il giorno è Monaco, il sole splende, il vento è lieve, il cielo è sereno. Cosa ci dice il meteo di oggi? Zauzu? Il sole è un lampione, il vento è un soffio, il cielo è uno specchio, il meteo è semplicemente ciò che è. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line, su Blue Sky e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
1: Radio Inventa. La trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Bentrovati da Marco Casa, un nuovo appuntamento con l'informazione di Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati nell'edizione del weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto. Sereno in Costa Azzurra, però ancora allerta arancione di Meteo France per rischio canicule. I dettagli della meteo dopo le news. È entrata nel vivo la tradizionale festa del Gelsomino di Grasse, uno degli appuntamenti simbolo dell'estate in Costa Azzurra. Fino a domenica il centro storico ospiterà mercatini provenzali, spettacoli, musica dal vivo e la festa celebra con una sfilata dei carri fioriti e la battaglia dei fiori con acqua profumata al Gelsomino il suo apice. La manifestazione si concluderà domenica con il picnic nel Jardin des Plantes e il campionato del mondo di bocce profumate. Prosegue con grande successo il 77esimo Festival di Musica di Menton sul suggestivo sagrato della Basilica di Saint-Michel. Dopo il concerto jazz dedicato a Gershwin e la cantante Neyma Nahouri, il festival continua alternando jazz e musica barocca. Nei prossimi appuntamenti sono attesi giovani talenti della musica classica e artisti di fama internazionale. Manca una settimana al gran finale del Tour de France Femmes, che sabato 8 e domenica 9 agosto arriverà a Nizza. Sono già state annunciate importanti modifiche alla viabilità, ai parcheggi e al servizio del tram. La Promenade des Anglais, Place Massénat e il porto saranno interessati da chiusure temporanee. Domenica 9 agosto il Jardin Albert Premier ospiterà un grande villaggio gratuito dedicato alla corsa con maxi schermi, spettacoli e animazioni per tutta la giornata. È sotto controllo l'incendio che ha interessato Brignol. Nel Var le 650 persone evacuate sono rientrate nelle loro abitazioni e nessuna casa è stata distrutta. I vigili del fuoco restano però impegnati nel monitoraggio dell'area per evitare nuove riaccensioni favorite dal caldo e dal vento. Resta chiusa la strada dipartimentale RD12, che potrebbe essere riaperta nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Domenica si conclude ai Giardini Botanici Embury di Ventimiglia la 12esima edizione del Festival Embury che spettacolo, in programma ingresso libero, la presentazione del nuovo romanzo di Roberto Negro dal titolo Due delitti per Scichilone, accompagnato dal concerto dei Black to the Wood che presenteranno il loro nuovo progetto musicale dal titolo Soul Scratches. La meteo del weekend, sabato 1 agosto, in Costa Azzurra bel tempo, sole, venti deboli ma temperature ancora elevate. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel Var e nelle Alpi Marittime. Minime lungo la costa fino a 25 gradi, le massime Nizza e Monaco 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 36 gradi. Situazione analoga anche domenica con caldo e allerta meteo per rischio canicule. Minime lungo la costa fino a 25 gradi, le massime Nizza e Monaco 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 34 gradi, nel Var 20 più sostenuti. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
3: Radio in Vetta, la trasmissione di chi ama la montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
4: Benvenuti, questa è Radio in Vetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le meraviglie e soprattutto la passione per raccontare le nostre valli, le nostre montagne e tutto quello che c'è attorno. E il viaggio di questa puntata ci porta sul Monte Permo, che è una montagna delle Dolomiti di Zoldo, in provincia di Belluno, che raggiunge i 3.168 metri di altezza ed è posta ad est del passo Staulanza, separando la Val di Zollo e la Val Fiorentina dalla Valle di Boite. Allora, molto spesso noi iniziamo Radio in Vetta dando le coordinate, perché magari non tutti, che magari c'è chi vive anche sugli Appennini, vive su, in altre valli, in altri monti, o semplicemente non è del luogo. Allora, non spesso, non diamo per scontato che tutti sappiano magari a memoria tutte le valli e tutti i monti d'Italia. Ed è anche un po' questo la cosa bella, poterle anche scoprire, poter dire, cavoli, però lì non ci sono mai stato. Ecco, se qualcuno di voi ha mai provato questa sensazione, magari ascoltando Radio in Vetta, raccontateci la vostra emozione, perché così la vostra emozione potrà diventare anche quella di tutti. La mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it. Normalmente diamo i nostri riferimenti alla fine della puntata, ma oggi è capitato così. Ma riprendiamo il nostro racconto, perché il Monte Permo, dal punto di vista amministrativo, è diviso fra i comuni di Val di Zoldo sul versante sud-ovest, Borca di Cadore, versante nord-ovest e nord, e Vodo di Cadore, versante sud-est ed est. I confini dei tre enti convergono quasi in corrispondenza della vetta. E la montagna è molto peculiare perché si articola in due massicci principali, che sono il Permo vero e proprio al centro e il Pelmetto a ovest, che ha un'altezza di 2.994 metri. Tra loro si trova la Fessura, un canalone che culmina in una stretta forcella. Altra caratteristica della montagna è la presenza del Volon, la cui parte superiore è detta Vanto, un ampio circo glaciale aperto verso sud-est e ben visibile dalla Valle di Boite. Esso conferisce alla montagna la forma di un enorme sedile, con la cresta sommitale a fare da spalliera e le cosiddette spalla sud e spalla est da braccioli, tanto da essere soprannominata El Corregón del Padre Nero, il trono del Padre Eterno. Beh, allora, iniziamo subito con una particolarità, perché questa montagna ha nel suo scenario anche un circolo glaciale. Ma che cos'è un circolo glaciale? Ecco, queste sono quelle domande a cui piace poter dare una risposta qui, a Radio in Vetta. E allora rimanete con voi. Questo è il Monte Permo.

E questa è sempre Radio in Vetta. E fermiamoci un attimo per un piccolo approfondimento. Abbiamo citato del Monte Pelmo il circo glaciale. Ma che cos'è un circo glaciale? Un circo glaciale è una valle d'anfiteatro formatasi per erosione glaciale. Per estensione, il termine può indicare una forma a conca derivante da erosione fluviale. La forma concava di un circo glaciale è aperta sul versante a valle, mentre il tratto a coppa è in genere ripido. I pendissimi e le scogliere, lungo i quali il ghiaccio e materiale detritico si uniscono e convergono, formano i lati più alti, di numero pari o superiore a 3. In quanto zona di convergenza per molteplici lingue glaciali, insieme ai detriti rocciosi che trasportano, il pavimento del circo presenta la tipica forma concava. Molto spesso risulta essere più profondo al di sotto del livello dell'uscita bassa del circo, palcoscenico, dove la sua valle in discesa, dietro le quinte. Se il circo è soggetto a scioglimento stagionale, più spesso il suo pavimento forma un laghetto dietro una diga, che segna il limite a valle dello sprofondamento glaciale. La diga stessa può essere composta da una morena, da un tillite, tipo di sedimentazione, o da un labbro del substrato roccioso. Ecco, questo è un piccolo racconto di quello che è un circo glaciale. Sicuramente non bastano pochi minuti e una definizione per poterlo raccontare nel suo insieme. Però adesso, se vi capita di andare in montagna e vederne uno, beh, pensate a Radio in Vetta. Oppure, se l'avete visto, raccontateci quello che avete visto. Questo è sempre Radio in Vetta. Abbiamo fatto un piccolo passo dentro un circo glaciale. Una sosta parlando del Monte Pelmo, ma adesso la puntata va avanti.

E parlando del Monte Permo, abbiamo fatto un primo salto lontanissimo del tempo, parlando del circo glaciale. Beh, non è solo questo, perché il monte è noto anche dal punto di vista paleontologico. Ai piedi del Pelmetto, a quota 2000 metri, 2050 per la precisione, e non lontano dal rifugio Staulanza, è stato rinvenuto dal ricercatore Vittorino Cazzetta un masso con impronte di dinosauri. Il calco del masso con le tracce è visibile nel Museo Civico di Selva di Cadore, intitolata Cazzetta, e nello stesso museo è anche possibile vedere lo scheletro di un cacciatore del Mesolitico, scoperto dallo stesso sull'Alpe Mondeval, fra il Permo e la Soie des Fourmines. Beh, ragazzi, provate voi a immaginarvi, adesso io non riesco neanche quasi a immaginarmi, lo stupore che può avere un paleontologo trovando l'impronta di un dinosauro. Voi pensate che cosa può essere quell'impronta lì che si è fermata? È stato come fare un salto nel tempo di milioni e milioni di anni. Molto spesso qui a Radinvetta abbiamo detto che le montagne sono come dei libri che raccontano la nostra storia e bisogna essere in qualche modo solo capaci di saperli leggere. Beh, in questo caso veramente la montagna ci ha regalato una pagina di storia incredibile, un salto nel tempo che è anche bello perché si può ancora vedere, si può capire. E se questo è quello che è stato scoperto, voi immaginatevi le meraviglie che vengono ancora nascoste lì. E magari sono proprio davanti ai nostri occhi, non le vediamo, sono nascoste appena appena, aspettano che qualcuno vada lì a scoprirle. Beh, queste sono le magie, queste sono le storie, queste sono quelle immaginazioni che qui a Radinvetta ci piace raccontare.

E continuando la storia del Monte Pelmo, facciamo un salto avanti, beh, abbastanza deciso, perché abbiamo parlato del cacciatore del Mesolitico. Adesso facciamo un salto un po' in avanti fino alla seconda metà del 300. Beh, comunque non scherziamo, perché stiamo parlando del 300. E riguarda una disputa sui confini che si snodavano fra le pendici sudorientali e il Monte Punta. Questo è il primo documento che cita il Monte Pelmo. In essa è indicato come Saxum de Perth o Saxum Pelfi o Pelvi, toponimo derivante dal termine veneto-ladino Pelf, indicante un grosso sasso compatto. Secondo la leggenda della Val di Zoldo, un tempo il Pelmo aveva un aspetto ben diverso dall'attuale. Era una montagna verdeggiante e sulla sua sommità, dove oggi si trova il circo glaciale, vi era addirittura un vasco pascolo, frequentato da pastori. In seguito un evento catastrofico fece franare la montagna, scoprendo la nuda roccia e dandole l'imponente aspetto che ha tutt'oggi. Il racconto sembrerebbe avere un fondo di verità. Sono stati individuati due ampi scoscendimenti, per lo più ora nascosti dalla vegetazione, che fanno pensare a una grandiosa frana. Questa avrebbe bloccato il corso del Mè, formando un grande lago, che prosciugandosi scoprì la piana, dove oggi sorge Marison, frazione di Val di Zoldo. Allora, molto spesso poi ci sono delle leggende che magari hanno dei fondi di verità, magari è la lettura che hanno dovuto dare le persone di allora, magari hanno dovuto cercare qualcos'altro. Ecco, molto spesso anche queste storie hanno un fondo di verità, un fondo di scientificità. È bello poterle ascoltare. Una volta si diceva che dietro a queste storie c'era una certa saggezza popolare. Beh, anche in questo caso bisogna saperle ascoltare, bisogna saperle interpretare, e magari si potrebbe imparare qualcosa che anche oggi può tornare utile.

E parlando del perma, abbiamo raccontato di questa prima leggenda che può avere anche una base scientifica, una motivazione reale. Beh, ce n'è anche un'altra. Un'altra popolare leggenda, infatti, narra che il Padre Eterno, dopo aver creato l'Anteleao, il Tofane, il Cristallo e le altre cime del Cadore, stanco creò il Pelmo per potersi riposare. Da qui il nomignolo in Veneto di Canegon del Padre Eterno, ossia il trono di Dio, per l'ampio avvallamento del circo glaciale visibile sul lato orientale, che lo fa assomigliare oggettivamente a una sedia gigantesca. Beh, anche se magari un po' meno scientifica, anche questa interpretazione però non è mica tanto male, chi lo sa. Ma non parliamo di leggende, anzi parliamo di leggende ma un pochino più vere. Beh, forse non è una leggenda ma è un po' storia, perché il Pelmo è stata la prima cima dolomitica ad essere scalata. Il 19 settembre 1857 l'inglese John Ball raggiunse la vetta attraverso quello che poi fu chiamata Cengia di Ball. Partito da Borca di Cadore, era accompagnato da una guida locale, che però si fermò dopo aver raggiunto il Van e non raggiunse la cima. Ball scrisse di aver scelto il Pelmo per la sua prima scalata perché gli era sembrato il più bello fra tutti i monti delle Dolomiti che aveva visto e soprattutto più facile rispetto al maestoso Anteleo. Beh, sono tante le motivazioni che hanno spinto. Beh, poi pensate, torniamo indietro nel tempo, è il 1857, sicuramente le condizioni di allora non erano proprio come quelle di adesso, ed era un irlandese che ha pensato di scalare questa vetta. Anche in questo caso, com'è bello vedere come le culture, il mondo, in qualche modo la montagna è capace di abbattere quei confini culturali, linguistici, politici e tutto il resto. Questa era l'invetta e il nostro viaggio sul Monte Pelmo non è ancora finito.

0: Questa è sempre l'ora di Vette, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in FM2 Roma Papa Quebec e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E siamo arrivati al terzo appuntamento in compagnia di Fabio, India November 3 Foxtrot Oscar Bravo, per raccontare la radio e la montagna, la radio e le escursioni. Nella prima puntata Fabio ci ha raccontato la sua radio, la scelta della radio, i motivi per cui ha scelto quel tipo di radio, cosa servono, quali sono i limiti, quali sono le potenzialità. Nella seconda puntata ci ha raccontato il magico, misterioso, affascinante mondo delle antenne, così cruciali, così importanti e così sfidanti in qualche modo da dover utilizzare, creare, per rendere ogni comunicazione realmente forte. Ma non ci siamo fermati qui, Fabio non si è fermato qui, perché in questa terza puntata e ultima andiamo avanti nel suo racconto andando ad analizzare anche un terzo mondo della radio degli amatori, quello dei modi digitali. Abbiamo già detto anche in altre puntate che molto spesso la radio è molto vicina al mondo digitale e viceversa, come sperimentazione, come modo di comunicare, come modo di passare delle informazioni. Ecco, ed è proprio questo che Fabio ci racconta in questa puntata. Innanzitutto grazie Fabio per essere ancora qui con noi in questo lungo e bellissimo viaggio che stiamo facendo insieme e che ci stai permettendo di fare. Grazie ancora. Se vi capita, come già dico spesso, di andare sul suo canale che si chiama come il suo nominativo India November 3 Foxtrot Oscar Bravo, fermatevi, perché tutto quello che racconta qui, ma molto molto di più, è presente sul suo canale, per cui vale veramente la pena di fermarsi per non solo imparare, ma anche per godersi delle belle storie. Grazie Fabio per essere ancora qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Fabio, India November 3 Foxtrot Oscar Bravo in Bolzano. Come promesso, siamo qui a discutere l'episodio numero 3 di escursioni con le radio, improntato questa volta al modo digitale FT8 ed FT4. Qui ribadisco la scelta della mia radio X6100 che, grazie a un firmware modificato di R1CBU, forse lo conoscete già in tanti, se no lo trovate comunque, tutte queste cose le trovate recensite sul mio canale YouTube IN3FOB. E cosa ha di peculiarità questo firmware modificato che rende unica X6100 di Xiegu? Il fatto che integra nel firmware già la modalità FT8-FT4, quindi senza l'utilizzo di cavi esterni, interfacce esterne, smartphone oppure tablet, ma facciamo modi digitali FT8-FT4 in modo nativo già dal nostro ricetrasmettitore, cosa molto utile per le radio in escursione. Vi parlo di FT8 e di FT4, alcuni di voi storgeranno il naso perché, lo sappiamo, sono diventati dei modi un po', diciamo, grezzi di far radio perché levano tanto lavoro all'operatore. Io premetto che sono un adoratore della fonia e un po' meno invece per i modi digitali, non sono così entusiasta del mondo dei modi digitali. Ma apro una piccola parentesi, ho imparato ad apprezzare i modi digitali perché possono essere molto molto utili in caso di escursioni con le radio. Mi è capitato spesso di fare cime, sota, quindi grosse camminate con molte difficoltà per arrivare in vetta alla montagna o per raggiungere parchi remoti dei Pota, comunque situazioni di camminata escursionistica, arrivare sul campo con un bel peso, prendere la briga di montare tutto, tarare tutto e mettermi in aria, una volta in aria scopro che la propagazione è veramente pessima, che in fonia QRP si fa veramente tanta tanta difficoltà, e quindi quasi invalidare la mia uscita, la mia attivazione dopo tutto quello sforzo era veramente demoralizzante. Con la scoperta invece dei modi digitali, è vero, la soddisfazione viene un po' meno, però riuscire a validare una bellissima attivazione piuttosto che renderla nulla con 20 o 30 QSO in modo digitale, comunque ci permette grezzamente di dire: ho portato a casa la pagnotta, e un po' di soddisfazione. Quindi sì, quando la propagazione è scarsa, quando non riesco a fare QSO in SSB fonia perché i segnali sono troppo deboli, mi dedico all'FT8 e FT4 e mi permette di divertirmi comunque e di stabilire collegamenti nazionali, internazionali, a volte anche intercontinentali, con poca potenza nelle giornate di scarsa propagazione. Per farlo appunto uso il mio X6100 che nativamente ha il sistema FT8 e FT4, ha anche implementato nel software un log automatico comodissimo, logga in automatico tutte le stazioni che colleghiamo in modo FT8 e FT4, e quando torneremo a casa dovremo solo esportare il log in file ADIF e caricarlo sui nostri comuni logbook che utilizziamo in stazione fissa. Quindi sì, la radio si autoregola già con una massima potenza di emissione di 5 watt per preservare lo stadio finale. Comunque bisogna fare attenzione, se si fa un uso prolungato di modi digitali, di regolare sempre la potenza di modo da non far scaldare troppo lo stadio finale, perché è molto sollecitato appunto. In modo digitale fa erogare alla radio tutta la sua potenza disponibile per tempi prolungati, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Un metodo utile per dare soddisfazione alla nostra attività che andrebbe persa in caso di propagazione nulla. Quindi questo è un po' il mio modo di vedere le cose. FT8 e FT4 possono essere utili all'operatore a cui piace operare in escursione, quindi rende grazia ai nostri sforzi, alle nostre lunghe camminate, e ci fa divertire comunque, anche se non riusciamo a fare quattro chiacchiere con gli operatori che colleghiamo, ci permette di gratificare non solo noi stessi ma anche le altre stazioni che sono sempre a caccia di attivazioni montane come il POTA, il SOTA, il MOTA e tutto quello che c'è dietro adesso alla radio escursione, che è davvero, davvero davvero piacevole, e sta nascendo una bella collaborazione tra amatori della radio per attivare posti remoti più impensabili con cui gli operatori da stazione fissa hanno piacere di ingaggiare, ecco. E questo era il terzo punto che mi piaceva discutere con voi e chiarire. Per questa prima avventura con queste interviste radio ringrazio anche Luca che mi ha introdotto questa divertente attività in cui non mi ero ancora mai dedicato. Per ora è tutto. Il primo argomento che ci tenevo a esporre in base alla mia di esperienza, ai miei punti di vista, spero che possano ingaggiare in voi un entusiasmo, un punto di partenza per prendere le vostre attrezzature e provarle anche all'esterno, perché ci si diverte molto, per aggiungere esperienza anche al vostro tipo di fare radio, e perché no, perché anche venire a trovarmi sui miei canali social per poterne discutere assieme, soprattutto per approfondire e magari imparare anche io a sua volta qualcosa di più, perché la condivisione delle idee e delle esperienze riportate con l'uso pratico può migliorare a tutti un qualcosina. Io tante cose le ho imparate osservando i colleghi che facevano operazioni in portatile, e da qualcuno ho rubacchiato qualcosina, l'ho provato su me stesso, perché ognuno ha un proprio modo di fare radio, un proprio modo di muoversi nella natura, e quindi non c'è uno standard migliore per tutti. Ognuno prova, testa su se stesso, poi magari mette a disposizione degli altri come faccio io, e si arriva poi a un ragionamento di capire come si riesce a operare meglio per le proprie esigenze. Quindi per la prima avventura con questa esposizione delle mie idee in escursioni con le radio, terminiamo qui. E un grosso abbraccio, un grosso saluto da Bolzano, India, November 3, Foxtrot, Oscar Bravo, Fabio vi saluta e tanta, tanta buona radio, anche in portatile, che è molto, molto divertente.
0: Beh, hai detto tantissime cose effettivamente, perché condividere, imparare, poter approfondire, poter scoprire, poter vivere l'avventura, beh, tutto questo è quanto tu hai raccontato in queste bellissime puntate da ascoltare che ci hai regalato, questo racconto che è nato raccontando della radio, raccontando delle antenne e adesso anche con i modi digitali. Questi sono tre pezzi del puzzle che compongono il mondo delle radio, sono tre pezzi di un puzzle che può avere tantissimi pezzi, anzi man mano che scopri dei pezzi in più magari anche il soggetto si evolve e cambia, e questa è la meraviglia della radio. Se poi si riesce a portare la radio insieme alla passione della montagna, beh, questo è veramente ancora ancora di più. Grazie ancora Fabio per essere stato con noi in queste tre puntate. India November 3, Foxtrot, Oscar Bravo. Io sono Luca, in FM2 Roma, Papa Quebec, e grazie, veramente spero avrei voglia ancora in futuro per essere qui su Radio Invetta. Ciao, grazie ancora.

E se la vetta del Monte Permo fu conquistata dall'irlandese John Ball, la via diretta a sud-ovest fu aperta nei giorni tra il 15 e 17 settembre 1977 da una cordata italiana, formata da Franco Miotto, Riccardo Ben e Giovanni Groaz, che raggiunsero poco sotto il cammino finale, ritirandosi poi per il maltempo. La via è stata compiuta successivamente, all'inizio di ottobre, da Miotto e Ben calatasi dall'alto, e da Giovanni Groaz che con un grande rischio risalì dal basso le corde lasciate fisse dal precedente tentativo, fece 200 metri nel vuoto, uscendo assieme lungo il cammino finale. Dal canalone di La Fessura si attacca la parete nel centro, dapprima per canali e poi sul lato destro del Grande Diedro. L'uscita è a sinistra del ciclopico tetto sommitale. Allora voi immaginatevi anche il coraggio, la perseveranza, la capacità di questi italiani che hanno aperto la via diretta di questa splendida montagna. Ci sarebbero poi ancora tantissime, ma tantissime altre cose da dire, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Sicuramente sarà una bella occasione per fare anche delle, raccontare delle altre storie sul Monte Permo, sui monti attorno, beh, sulle Dolomiti ovviamente, perché sono un po' di casa per Radio Vetta, abbiamo dedicato loro tante puntate, ma non sarebbero mai abbastanza, non basterebbero nemmeno infinite serie solo parlando della loro meraviglia. Allora, se anche voi siete stati sulle Dolomiti, conoscete Monte Permo, raccontateci la vostra storia. info@radioinvetta.it è il nostro contatto e come sempre la nostra voce è a vostra disposizione. Il nostro tempo è finito anche per questa puntata. Speriamo vi siate divertiti anche voi a stare con noi, a sognare un po' la meraviglia di questo mondo e qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie

Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi sì fatta

Già ad altrie gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

ci ho detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: La vostra musica su Centrale Milano.
1: Il momento dei bis è effettivamente un po' particolare. Da una parte c'è la fatica di uno spettacolo piuttosto impegnativo, sono gli anni che passano, e dall'altra c'è il piacere del fatto che voi vogliate stare ancora con noi. Io il teatro lo faccio per questo.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un'altra chiesa. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato, la lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista malgrado ci fosse. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice
solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista? Perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo. Perché era disposto a cambiare ogni giorno. Perché sentiva la necessità di una morale diversa. Perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, no, niente rimpianti. Anche allora forse molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Ciao, sono Roberto. Anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: 气让我露出 love song lady 分手买的 50 minutes and I'm so frantic。
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una formazione che proviene dagli anni 80. Loro sono i Mystery Place e dopo varie vicissitudini si rincontrano nel 2017 per dar via a nuove canzoni e quindi il loro progetto diventa rock pop con influenze new wave. Andiamo a conoscerli immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacere di ospitare i Mystery Place nella persona di
3: Alberto
4: e Marco.
2: Allora, ho avuto modo di parlare con loro, diciamo, dietro le quinte. Sono sicuramente un gruppo navigato e tra l'altro fanno anche un genere musicale che mi piace particolarmente. Magari parla un po' del gruppo, del nome, visto che sei il creatore.
3: Ok, allora, Mystery Place come nome nasce una ventina d'anni fa da un'esperienza personale con altri componenti del gruppo che non erano Marco e Nicola, il chitarrista, che con quale invece suonavo ancora molto tempo prima, e ho formato vari gruppi. Quando poi ci siamo lasciati non per motivi personali ma per le vicissitudini della vita, io qualche anno dopo ho iniziato a suonare con il Mystery Place, abbiamo pubblicato due CD al tempo per una casa discografica e poi il nostro genere allora era un po' più orientato sulla dark wave. Adesso invece, quando siamo ritrovati noi che abbiamo fatto pezzi nuovi, completamente nuovi, e pezzi invece magari riarrangiati con lo spirito di oggi, come magari adesso, invece sono cose un po' più verso il rock, cioè lo spirito wave c'era parecchio, però diciamo che sono suonati in un modo un po' più complesso. Anche perché Marco è un batterista, è sicuramente un batterista plus eclettico, non un batterista che avevo allora, che era un mio amico che era meno dotato.
4: Un po' più muscolare più che eclettico, diciamo.
2: Confermi, giusto?
4: Sì, un po' più muscolare. Sì, certo, se mi devo definire sono un po' più muscolare, un po' più sul groove che sul virtuosismo o cose del
2: Chiamiamo che Mr. Bezo, io comunque, dietro le
3: quinte, certo, per volere. Sì, che è Nicola. Invece inizialmente con Mr. Bezo io avevo un tastierista, non avevo la chitarra. Sono nel secondo album, dove la suonavo per
2: Partiamo dalla fine così si toglie la mia dente. Chi cerca Mystery Place sui social, sulle piattaforme digitali, dove vi trova, tutto quello che avete, anche come vi trova? Bene, immagino, ma anche diciture esatte, insomma.
4: Beh, noi ci trovano appunto su YouTube come proprio Mystery Place, basta digitare Mystery Place. Su Instagram come mystery-basto, shrek-basto, noi abbiamo anche pubblicato un album appunto su YouTube che si chiama Again, per dire appunto che il nostro ritrovo ancora, Again, ci siamo ancora, che sono 7 canzoni, e se ci andate c'è tutto proprio l'album, e anche c'è anche un singolo che noi abbiamo registrato altre canzoni oltre a questo album qua, che sono altre 8 canzoni che pubblicheremo a breve, tra l'altro, e troverete anche un singolo che si chiama Gaza, che è un nostro, non è un album, cioè non è una canzone scritta attualmente, era un vecchio nostro brano che adesso è diventato tutto.
2: Beh, sì.
4: L'abbiamo ripreso, pare e l'abbiamo pubblicato.
2: Diciamo. Purtroppo, o per fortuna, ma purtroppo la storia si ripete. Io ho visto un pezzo anni fa, si chiama Trump, questa è Trump. Giusto così per capire un attimo.
4: Comunque no, non l'abbiamo fatto apposta, era già lì, era questo, non è che abbiamo sfruttato Londra in modo più assoluto.
2: Arriviamo ad oggi, dai. Arriviamo al brano che presentate, chi l'ha scritto, testo, musica.
3: Sì, certo, allora io di solito scrivo i testi e anche la musica, poi la arrangiamo tutto insieme, cioè suono il basso, faccio la linea di basso, faccio 98 su 100 già anche la canzone proprio testo e la melodia e dopo la ricreiamo tutti insieme. Quindi Appeso ad un filo è un pezzo molto personale.
2: Appeso ad un filo.
3: Appeso ad un filo, sì. Bello. Perché è stato scritto in un periodo in cui le cose non mi andavano particolarmente bene e era praticamente la storia di un ragazzo, chiaramente, perché io non sono un ragazzo, cioè di un uomo e di una che trova una donna, che poi adesso è la moglie, e è il percorso, diciamo, è una specie di, come si può dire, l'idea di come può essere successa la cosa. È chiaro che è un po' romanzata, veramente, ed è anche scritto in un modo abbastanza
2: poetico. Sì, il mio Ip, parlava appunto che comunque io si è piccato molto da lui. Robert Smith diceva appunto che i migliori brani li ha scritti durante il periodo di sofferenza.
3: Assolutamente, cioè secondo me non riesce a scrivere una canzone se non sei in un periodo. Io non credo, no, io non l'ho mai fatto. Tutte le canzoni che ho scritto erano in periodi sicuramente non positivi.
4: Vorrei aggiungere, che l'hai detto, che è modesto, non lo aggiunge, che tutti i nostri testi non sono banali, vogliono veramente dire qualcosa e sono assolutamente da ascoltare e da capire, perché non sono mai buttati là così i testi, tutti i testi delle nostre canzoni.
2: Mi faccio una domanda, io ho una domanda di riserva sopra a ogni gruppo, il controllo di tutti mi trovo davanti. Nel nostro caso penso che sia la tappa di carta, analogico o digitale?
3: Io preferisco l'analogico.
4: Analogico a vita. Quando siamo andati a registrare, clic assolutamente no, assolutamente non in griglia, assolutamente come ci veniva.
2: Perché scuola?
4: Sì, perché veniamo da lì.
2: Ragazzi, con queste dichiarazioni direi che i Mystery Place hanno già detto tutto. Qui da Mondo Live, la TV è tutto. Marco Weiss e Mystery Place, stay rock.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao.

Vi sono piaciuti i Mystery Place? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: Well, you still in bed?
1: Wake up, Slippy.

0: Altra giornata molto soleggiata, ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. È tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo.
1: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.

scevola, dal nome penseresti che ci dovresti mettere la mano. In realtà è una pianta che cresce a tentacoli, ogni ramo è un dito, a creare tappezzamento o semplice ed incantevole pendenza ricca di fiori.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: I got a mixed up confusion.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Ogni epoca ha le sue malattie. Mio zio ricorda sempre la spagnola, travolgente, drammatica, violenta, adattissima agli umori umani del suo tempo. Si potrebbe studiare la storia dal linguaggio delle malattie. E poi la tisi, il mal sottile, che colpiva deliziosamente un'umanità romantica, illanguidita, attaccata alle tende. Si muore come si deve. L'epoca lo esige. L'importante è opporsi alle malattie. L'importante è non invecchiare. Essere vecchi significa non trovare più una parte eccitante fisica da interpretare e cadere in quello stupido riposo in cui si aspetta la morte. Non abbiamo mica rubato il gusto di vivere. Ci spetta di diritto. Ma forse non basta più difenderlo con la pentola che bolle, con la libertà, col potere all'immaginazione. È come se si sentisse il bisogno di un rigore, a scanso d'equivoci da inventare ogni giorno. Non un poliziotto, no, ma un guardiano di me stesso. La libertà di non essere liberi. E ora? Ai miei amici che gli racconto. Sì, ai re nudi, ai Gesù liberi, agli erbivoglio, a libertà 1, 2, 3, 4. Che gli racconto? Io, che sono sempre stato d'accordo che si può far tutto.

Bambù. Che ironia quando penso a canna al vento che flette e non si spezza. Perché poi la ritrovo a coprire muri oppure con i piedi nell'acqua, per poi divenire canna o per pescare oppure a separare la vista.